0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Idea.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Dimmi perché.

Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sabato 10 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 10 ottobre. Ariete, una persona vi mette davanti ad una scelta e vi invita a capire quanto siate davvero disposti a mettervi in gioco. Contate fino a 10 prima di decidere. Toro, qualcosa sta lentamente cambiando nelle vostre priorità e forse ve ne accorgerete proprio attraverso una persona. Accettate almeno una proposta che normalmente rifiutereste. Gemelli, una conversazione può aprire una porta che non avevate considerato. Avete intuizioni rapide, ma per oggi è meglio lasciarle sedimentare. Cancro, un piccolo cambiamento nell'ambiente intorno a voi può modificare il vostro umore. Una giornata buona per riorganizzare qualcosa che vi appesantisce. Leone, avete voglia di lasciare il segno, ma non necessariamente alzando la voce. Valorizzate una vostra qualità che date troppo per scontata. Vergine, dopo aver sistemato tante piccole questioni, oggi avete bisogno di guardare oltre il dettaglio. Un progetto può prendere una direzione più ambiziosa. Bilancia, la luna nuova parla direttamente di voi e apre una pagina che può avere un significato importante. Scegliete una priorità e dedicatele spazio. Scorpione, siete più penetranti del solito e difficilmente vi sfugge ciò che gli altri cercano di nascondere. Tenete per voi un'intuizione finché non sarà maturata completamente. Sagittario, la giornata vi porta curiosità e movimento mentale. Potreste scoprire che una questione apparentemente complicata ha una soluzione semplice. Capricorno, una questione pratica torna alla vostra attenzione, ma stavolta avete strumenti migliori per affrontarla. Chiedete un parere prima di decidere da soli. Acquario, avete davanti a voi una giornata che vi invita ad uscire dagli schemi senza dover dimostrare nulla a nessuno. Potreste fare qualcosa in modo completamente diverso dal solito. Pesci, una nuova atmosfera vi aiuta a capire che non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore cresce il bisogno di autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: breve durata localizzati, però ripeto, lo scrosso di pioggia è dietro l'angolo. Per il resto non mancheranno anche delle parziali schiarite, ma attenzione anche al vento, sarà un weekend piuttosto ventoso, inizialmente venti da sud, poi domenica ruoteranno da nord-ovest, di conseguenza anche temperature in progressiva diminuzione. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Radio Idea.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: di breve durata localizzati, però ripeto, lo scrosso di pioggia è dietro l'angolo. Per il resto non mancheranno anche delle parziali schiarite, ma attenzione anche al vento, sarà un weekend piuttosto ventoso, inizialmente venti da sud, poi domenica ruoteranno da nord-ovest, di conseguenza anche temperature in progressiva diminuzione. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Sabato 10 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Andiamo subito. Oggi la Chiesa ricorda San Daniele Comboni, grande missionario e vescovo fondatore dei missionari comboniani e figura simbolo della dedizione all'Africa. Si ricorda anche San Francesco Borgia e ricorre la giornata mondiale della salute mentale, un momento fondamentale per rompere i tabù e sensibilizzare sull'importanza del benessere psicologico e dell'ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1903 a Manchester. Emmeline Pankhurst fonda l'Unione Sociale e Politica delle Donne, dando una spinta decisiva alla lotta per il diritto al voto femminile. Nel 1911 scoppia l'insurrezione di Wuchang, l'evento chiave che porterà al crollo della secolare dinastia Qing e alla nascita della Repubblica Cinese. Nel 1935 viene posta a Roma la prima pietra degli storici studi cinematografici di Cinecittà, la Hollywood sul Tevere. Nel 1985 si consuma la drammatica crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, il caso Sigonella, in merito alla gestione dei dirottatori della nave Achille Lauro. I nati di oggi: Giuseppe Verdi, maestro supremo dell'opera lirica italiana, compositore di capolavori immortali come Nabucco, Rigoletto e La Traviata; Alberto Giacometti, uno dei più grandi scultori e pittori del Novecento, celebre per le sue inconfondibili figure umane allungate; Harold Pinter, drammaturgo, regista britannico, premio Nobel per la letteratura nel 2006; David Lee Roth, carismatico ed eclettico, frontman e cantante della leggendaria rock band Van Halen. Noi ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Magnifico documento quello della Carta Universale dei Diritti Umani, che ricorda a tutti che nasciamo tutti liberi e uguali, e si chiude con il 30° diritto che sancisce che nessuno può togliere ad un altro essere umano i propri diritti. La Carta Universale dei Diritti Umani resta un dato stabile nella vita di chi la conosce, anche per vivere il proprio quotidiano, che sia la famiglia, che sia l'ambiente di lavoro, che sia semplicemente il rispetto delle persone che ci servono quando andiamo in un supermercato. E se vi sembra lontano dalla realtà solo perché è stato pubblicato nel 1947, beh, è il caso di ricordarvi che fondamentalmente non c'è mai niente di nuovo sotto il sole. Vi invito a consultare il sito www.unitiperidirittiumani.it oppure The Human Right, che è il sito che nasce proprio per le giovani generazioni. Troverete dei materiali davvero incredibili, potrete richiederli gratuitamente e soprattutto potreste utilizzarli per una personale conoscenza, ma anche per diffondere questo pensiero che ci potrà essere pace sulla terra solo quando impareremo a fidarci l'uno dell'altro. Queste sono le parole del filosofo umanitario Ron Hubbard. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Sabato 10 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge e trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva a Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 10 ottobre. Ariete, una persona vi mette davanti ad una scelta e vi invita a capire quanto siate davvero disposti a mettervi in gioco. Contate fino a 10 prima di decidere. Toro, qualcosa sta lentamente cambiando nelle vostre priorità e forse ve ne accorgerete proprio attraverso una persona. Accettate almeno una proposta che normalmente rifiutereste. Gemelli, una conversazione può aprire una porta che non avevate considerato. Avete intuizioni rapide, ma per oggi è meglio lasciarle sedimentare. Cancro, un piccolo cambiamento nell'ambiente intorno a voi può modificare il vostro umore. Una giornata buona per riorganizzare qualcosa che vi appesantisce. Leone, avete voglia di lasciare il segno, ma non necessariamente alzando la voce. Valorizzate una vostra qualità che date troppo per scontata. Vergine, dopo aver sistemato tante piccole questioni, oggi avete bisogno di guardare oltre il dettaglio. Un progetto può prendere una direzione più ambiziosa. Bilancia, la luna nuova parla direttamente di voi e apre una pagina che può avere un significato importante. Scegliete una priorità e dedicatele spazio. Scorpione, siete più penetranti del solito e difficilmente vi sfugge ciò che gli altri cercano di nascondere. Tenete per voi un'intuizione finché non sarà maturata completamente. Sagittario, la giornata vi porta curiosità e movimento mentale. Potreste scoprire che una questione apparentemente complicata ha una soluzione semplice. Capricorno, una questione pratica torna alla vostra attenzione, ma stavolta avete strumenti migliori per affrontarla. Chiedete un parere prima di decidere da soli. Acquario, avete davanti a voi una giornata che vi invita ad uscire dagli schemi senza dover dimostrare nulla a nessuno. Potreste fare qualcosa in modo completamente diverso dal solito. Pesci, una nuova atmosfera vi aiuta a capire che non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore cresce il bisogno di autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
5: Radio Idea.

0: prata localizzati, però ripeto, lo scrosso di pioggia è dietro l'angolo. Per il resto non mancheranno anche delle parziali schiarite, ma attenzione anche al vento, sarà un weekend piuttosto ventoso, inizialmente venti da sud, poi domenica ruoteranno da nord-ovest, di conseguenza anche temperature in progressiva diminuzione. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Tu non sai quante

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sangue. Radio Idea.

Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio Idea.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

breve durata localizzati, però ripeto, lo scrosso di pioggia è dietro l'angolo. Per il resto non mancheranno anche delle parziali schiarite, ma attenzione anche al vento, sarà un weekend piuttosto ventoso, inizialmente venti da sud, poi domenica ruoteranno da nord-ovest, di conseguenza anche temperature in progressiva diminuzione. Ma per i dettagli sulle vostre

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio, ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Sabato 10 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Tommaso di Villanova e San Daniele Comboni. La luna calante è vicinissima all'essere nuova. Il nostro proverbio del giorno, fatta la legge e trovato l'inganno, racconta come ogni regola trovi qualcuno che riesce a eluderla. E si celebrano la giornata mondiale contro la pena di morte e quella della salute mentale. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 732 si combatteva la battaglia di Poitiers. I Franchi, guidati da Carlo Martello, prevalevano sull'esercito dei Mori, la data però è incerta. Nel 1884 il ventenne Rinaldo Piaggio fondava a Sestri Levante un'azienda di arredi navali a cui dava il proprio nome. Pochi anni dopo la Piaggio sarebbe entrata nel settore aeronautico e poi in quello di motori e motocicli. Nel 1894 a Milano nasceva la Banca Commerciale Italiana, l'istituto di credito confluito poi in Banca Intesa nel 2001. E nel 1920 l'Italia ufficializzava l'annessione all'Alto Adige dei territori a sud del Brennero. Nel 1935 la Società delle Nazioni interveniva sanzionando l'Italia per l'attacco all'Etiopia del 3 ottobre. Nel 1978 Renato Zero pubblicava il primo singolo da discografico di se stesso, con l'etichetta Zerolandia usciva Triangolo, uno dei suoi maggiori successi. Nel 1985 caccia statunitensi intercettavano l'aereo con i dirottatori della nave Achille Lauro, forzandone l'atterraggio a Sigonella, dove si apriva un duro scontro diplomatico con le autorità italiane. Nel 1990 il Partito Comunista Italiano annunciava che avrebbe cambiato nome diventando Partito Democratico della Sinistra. 20 anni fa, nel 2006, Google acquistava il sito di condivisione video YouTube, pagandolo 1 miliardo e 650 milioni di dollari. E nel 2022, in audizione parlamentare europea, la Pfizer rivelava di non sapere se il suo vaccino per il Covid-19 fosse davvero efficace contro la trasmissione del virus, elemento su cui invece era basata la campagna vaccinale. Nascevano il 10 ottobre, nel 1813 il compositore Giuseppe Verdi, nel 1892 il dirigente sportivo Renato Dallara, nel 1930 il fotografo Gianni Berengo Gardin e nel 1946 il primo astronauta italiano Franco Malerba. Sono nati oggi anche gli attori Antonio Albanese nel 1964, Maria Pia Calzone nel 1967 e Fabio Troiano nel 1974, il politico e presidente della regione Campania Roberto Fico nel 1974, la conduttrice TV Nunzia De Girolamo nel 1975 e l'attrice Manila Nazzaro, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 10 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 10 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Andiamo subito. Oggi la Chiesa ricorda San Daniele Comboni, grande missionario e vescovo fondatore dei missionari comboniani e figura simbolo della dedizione all'Africa. Si ricorda anche San Francesco Borgia e ricorre la giornata mondiale della salute mentale, un momento fondamentale per rompere i tabù e sensibilizzare sull'importanza del benessere psicologico e dell'ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1903 a Manchester. Emmeline Pankhurst fonda l'Unione Sociale e Politica delle Donne, dando una spinta decisiva alla lotta per il diritto al voto femminile. Nel 1911 scoppia l'insurrezione di Wuchang, l'evento chiave che porterà al crollo della secolare dinastia Qing e alla nascita della Repubblica Cinese. Nel 1935 viene posta a Roma la prima pietra degli storici studi cinematografici di Cinecittà, la Hollywood sul Tevere. Nel 1985 si consuma la drammatica crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, il caso Sigonella, in merito alla gestione dei dirottatori della nave Achille Lauro. I nati di oggi: Giuseppe Verdi, maestro supremo dell'opera lirica italiana, compositore di capolavori immortali come Nabucco, Rigoletto e la Traviata; Alberto Giacometti, uno dei più grandi scultori e pittori del Novecento, celebre per le sue inconfondibili figure umane allungate; Harold Pinter, drammaturgo, regista britannico, premio Nobel per la letteratura nel 2006; David Lee Roth, carismatico ed eclettico, frontman e cantante della leggendaria rock band Van Halen. Noi ci fermiamo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.
3: Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Radio Idea.

the drama no more?

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di variabilità nelle prossime ore in Puglia, perché nelle ore pomeridiane avremo il passaggio di un po' di nuvolosità, fenomeni poi nuovamente in arrivo in serata con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Temperature massime intorno ai 22-23 gradi, ventilazione che soffierà a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani potremo avere ancora qualche fenomeno, con temperature minime non oltre i 16-17 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 10 ottobre. Ariete, una persona vi mette davanti ad una scelta e vi invita a capire quanto siate davvero disposti a mettervi in gioco. Contate fino a 10 prima di decidere. Toro, qualcosa sta lentamente cambiando nelle vostre priorità e forse ve ne accorgerete proprio attraverso una persona. Accettate almeno una proposta che normalmente rifiutereste. Gemelli, una conversazione può aprire una porta che non avevate considerato. Avete intuizioni rapide, ma per oggi è meglio lasciarle sedimentare. Cancro, un piccolo cambiamento nell'ambiente intorno a voi può modificare il vostro umore. Una giornata buona per riorganizzare qualcosa che vi appesantisce. Leone, avete voglia di lasciare il segno, ma non necessariamente alzando la voce. Valorizzate una vostra qualità che date troppo per scontata. Vergine, dopo aver sistemato tante piccole questioni, oggi avete bisogno di guardare oltre il dettaglio. Un progetto può prendere una direzione più ambiziosa. Bilancia, la luna nuova parla direttamente di voi e apre una pagina che può avere un significato importante. Scegliete una priorità e dedicatele spazio. Scorpione, siete più penetranti del solito e difficilmente vi sfugge ciò che gli altri cercano di nascondere. Tenete per voi un'intuizione finché non sarà maturata completamente. Sagittario, la giornata vi porta curiosità e movimento mentale. Potreste scoprire che una questione apparentemente complicata ha una soluzione semplice. Capricorno, una questione pratica torna alla vostra attenzione, ma stavolta avete strumenti migliori per affrontarla. Chiedete un parere prima di decidere da soli. Acquario, avete davanti a voi una giornata che vi invita ad uscire dagli schemi senza dover dimostrare nulla a nessuno. Potreste fare qualcosa in modo completamente diverso dal solito. Pesci, una nuova atmosfera vi aiuta a capire che non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore cresce il bisogno di autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto di variabilità nelle prossime ore in Puglia, perché nelle ore pomeridiane avremo il passaggio di un po' di nuvolosità, fenomeni poi nuovamente in arrivo in serata con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Temperature massime intorno ai 22-23 gradi, ventilazione che soffierà a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani potremo avere ancora qualche fenomeno, con temperature minime non oltre i 16-17 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Sono Miriana e oggi, in questa nuova puntata della nostra rubrica d'inchiesta, affrontiamo un tema che tocca da vicino la vita e la salute di milioni di famiglie: l'accesso alle cure sanitarie e la estenuante attesa davanti ai reparti e ai centri di prenotazione. C'è una frase che un cittadino non dovrebbe mai sentirsi dire quando si presenta con una ricetta medica in mano: non ci sono disponibilità. Perché dietro quelle quattro parole non c'è soltanto un intoppo burocratico, c'è una

0: Visita rimandata di mesi, un esame che rischia di perdere del tutto il suo valore, una diagnosi che potrebbe arrivare troppo tardi e, nei casi più dolorosi, la decisione forzata di rinunciare alle cure perché non ci si può permettere di pagare un medico privato. Pensiamo a un fatto di cronaca recente riportato dalle agenzie di stampa che rende benissimo l'assurdità della situazione. A Salerno, una donna al sesto mese di gravidanza si è rivolta al CUP per prenotare un'ecografia morfologica, un esame fondamentale che va eseguito rigorosamente entro una specifica finestra di settimane. La risposta del sistema? Prima data utile, gennaio 2027, un appuntamento fissato quando la gravidanza sarebbe già terminata da un pezzo. Questo caso dimostra come il ritardo non sia semplicemente un'attesa scomoda, ma possa trasformarsi in un vero e proprio rifiuto di prestazione, azzerando l'utilità clinica dell'esame. Ma quello che molti cittadini non sanno è che la legge prevede già degli strumenti per tutelarci. Il decreto legislativo 124 del 1998 parla chiaro: se il servizio sanitario pubblico non è in grado di garantire una prestazione entro i tempi stabiliti dalla ricetta, il cittadino ha il diritto di chiedere ed ottenere la visita in intramoenia, cioè in attività libero professionale, pagando soltanto il costo del ticket, mentre la differenza viene coperta dalla ASL. E qui scatta il grande equivoco che dobbiamo chiarire. Questo non significa che si possa andare da un medico privato a nostra scelta, pagare la fattura e poi bussare alla ASL per chiedere il rimborso. La procedura di tutela va attivata prima, inviando una richiesta formale alla propria azienda sanitaria. I numeri dell'Istat ci dicono che nel 2024 quasi 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato a visite ed esami necessari, e nella maggior parte dei casi la causa principale sono state proprio le liste d'attesa. Nel frattempo, chi ne ha le possibilità economiche mette mano al portafoglio e si rivolge al privato, spingendo la spesa sanitaria delle famiglie a livelli sempre più alti. Il 24 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Piano Nazionale per il Governo delle liste d'attesa 2026-2028. Il testo riconferma con chiarezza le classi di priorità: 72 ore per le urgenze, 10 giorni per le brevi, 30 o 60 giorni per le differibili e 120 per le programmate. Ribadisce anche che le cosiddette agende chiuse sono illegali. I dati recenti di Agenas mostrano che le prestazioni erogate sono aumentate di oltre 1,5 milioni nei primi mesi del 2026. Ma le norme e le statistiche non bastano se il cittadino, quando si trova davanti allo sportello del CUP, viene lasciato da solo a districarsi tra moduli, ricorsi e PEC. Cosa serve allora? Servono soluzioni trasparenti e intelligenti. Non deve essere il cittadino, magari anziano o sofferente, a doversi trasformare in un avvocato per pretendere un suo diritto. Se il CUP rileva che non c'è posto nei tempi previsti dalla ricetta, la procedura di garanzia in intramoenia dovrebbe attivarsi in automatico. I sistemi informatici dovrebbero integrare le agende pubbliche e private accreditate e impedire la generazione di prenotazioni palesemente assurde. La domanda che lasciamo alle istituzioni è semplice: se la legge stabilisce che una prestazione medica deve essere erogata entro un determinato termine, perché quando il sistema pubblico fallisce deve essere il cittadino a dover trovare da solo la soluzione? Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Da Miriana un caro augurio di buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu ta tu tu.
2: Okay.

Radio Idea.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Contesto di variabilità nelle prossime ore in Puglia, perché nelle ore pomeridiane avremo il passaggio di un po' di nuvolosità, fenomeni poi nuovamente in arrivo in serata con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Temperature massime intorno ai 22-23 gradi, ventilazione che soffierà a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani potremo avere ancora qualche fenomeno, con temperature minime non oltre i 16-17 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Contesto di variabilità nelle prossime ore in Puglia, perché nelle ore pomeridiane avremo il passaggio di un po' di nuvolosità, fenomeni poi nuovamente in arrivo in serata con piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Temperature massime intorno ai 22-23 gradi, ventilazione che soffierà a tratti sostenuta con mari fino a mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani potremo avere ancora qualche fenomeno, con temperature minime non oltre i 16-17 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ponza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 11 ottobre. Ariete, una questione che avevate lasciato in sospeso torna a bussare alla vostra porta. Aspettate prima di dare una risposta definitiva a qualcuno. Toro, oggi siete chiamati a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che fate soltanto per abitudine. Un incontro o una telefonata può portarvi a riconsiderare una scelta. Gemelli, la vostra curiosità viene stuzzicata da una notizia o da una persona che non vi lascia indifferenti. Fate una domanda in più prima di trarre conclusioni. Cancro, la prima parte della giornata favorisce leggerezza e confronto, mentre più avanti sentirete il bisogno di rilassarvi. Non raccontate a tutti ciò che state progettando. Leone, avete una carica notevole, ma oggi sarà importante capire in che verso indirizzarla. Trasformate una tensione in qualcosa di creativo. Vergine, una persona potrebbe confidarsi con voi e mostrarvi un lato che non avete mai visto. Nel lavoro una faccenda delicata può essere risolta con tatto. Bilancia, la luna nuova continua ad aprire una fase importante, ma il cielo vi chiede anche qualcosa di diverso, ovvero capire cosa potreste lasciare andare. Scorpione, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e accende una sensibilità che vi permette di leggere tra le righe. In amore cresce il magnetismo. Sagittario, una giornata apparentemente tranquilla può nascondere un'importante presa di coscienza. In amore evitate promesse fatte sulle ali dell'entusiasmo. Capricorno, qualcuno potrebbe chiedervi più disponibilità proprio quando avreste voglia di occuparvi solo dei vostri affari. Scegliete con cura chi dedicare il vostro tempo. Acquario, avete la possibilità di vedere oltre le apparenze e di comprendere le vere motivazioni di qualcuno. In amore però non cercate di razionalizzare ogni emozione. Pesci, la vostra sensibilità oggi è particolarmente ricettiva e vi permette di cogliere atmosfere prima ancora che vengano espresse. Osservate prima di investire le vostre energie in un progetto e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.